0: Clique e sinta.
1: Un eroe sbagli che farai nei miei confronti, asciugherò i tuoi pianti.

fatto un'aranciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.